0: Vuoi conoscere la musica elettronica fuori da convenzionale? Ascolta Discordia, un dialogo tra esperti e amanti del genere. Ogni domenica alle 18 ore su Radio UA 94.5 FM.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già.
2: En este momento las 10.